Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono e va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in barat. O Telkomsel, telefono gratuita entra il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

0: Daddy. Hare ba futuru. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Mirona Down Radio Libera di Rio Frequenzia 95.8
2: MHz. Radio Libertà, Libertà di Ani, Libertà di Rumores.

0: Mirona darà un radio libera di dirio frequenze 95.
1: Se sì, non vuoi sentire MHz. Radio Libertari. Libertari che ani, Libertari rumori.